dambele. Hey, wule ka di Nairobi wule. Ne ka maraka ke karle. Baka jigala ablay. Ablay ngou pete se jigi kro. Baka ne ka jigala ablay. Ne ala ka jigala domina ablay. Kachigide da ablay. Akanila kanonda. Baka jigala baka nila kanonda ablay.